0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è quando il desiderio di essere desiderato ti fa stare così male che senti di poter morire.

0: svegliarsi a dovere con un classico di Aretha Franklin, con questo mostro sacro della musica che continua a far parlare di sé. Una voce così dove la trovi al mondo? I Say a Little Prayer. Andiamo così a concludere la sequenza notturna romantica con le nostre canzoni d'amore. Eccola, la domenica 30 agosto, il penultimo giorno di questo mese vacanziero, 30 agosto 2026, buongiorno da Silvia Giansanti, sta per finire il nostro tour de force all'alba. Buongiorno, ben svegliati, la chiesa ricorda San Bonomio Abate, tra i nati oggi ci sono Ilaria D'Amico nel 1973, Cameron Diaz nel 72, Diodato il cantante nell'81, Pino Insegno poi nel 1959. Il 30 agosto del 1850 Honolulu divenne una città, e questo per un fatto storico. Adesso l'amore, protagonisti i grandi doppiatori, le grandi voci del cinema che ogni ora ci regalano brividi ed emozioni.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: La persona giusta riesce a farti innamorare due volte, prima di lei e poi di te stesso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Allegria di Elisa di scena, anche se non trovi le parole, nella mattinata appena iniziata di questa domenica su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, ci attendono come sempre le previsioni del tempo tra poco, adesso Sky TG24 e le principali notizie.
1: Quasi 700 morti in Nepal, si allunga l'elenco dei dispersi, circa 3.000 tra cui 3 italiani. Kathmandu chiede l'aiuto internazionale, mette in guardia sul cambiamento climatico. Il nuovo attacco russo contro Kiev dopo la strage di ieri nel distretto di Bucha, che ha provocato 37 morti. Il capo della CIA avrebbe proposto a Mosca un incontro Putin-Trump-Zelensky. Alessandro Di Battista è ricoverato a Cuba dopo un malore, lucido, risponde alle domande dei medici. L'ex deputato 5 Stelle è trasferito in ospedale a L'Avana. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria e la grandine. Nella regione Lombardia chiede lo stato d'emergenza. Mattarella telefona al sindaco per esprimere vicinanza. Il Papa guida la processione sul lago di Albano per la festa di Santa Maria, la prima volta per un pontefice. Non permettiamo al male di sfigurare l'umanità, dice Leone XIV. L'addio a Franco Fontana, maestro del colore, rivoluzionò la fotografia portandolo oltre il bianco e il nero. Le sue opere esposte in tutto il mondo, aveva 92 anni. Serie A, la Juve batte il Parma, il Frosinone ferma la Fiorentina, oggi Napoli, Inter e Lazio. MotoGP ad Aragon, Marc Marquez vince la sprint, alle 14 la gara lunga su Sky Sport. Ultima domenica d'agosto da bollino rosso sulle strade per il rientro dalle vacanze estive, a pesare sul controesodo del caro carburante, ancora caldo, intenso al centro-sud.
0: Grazie a Sky TG24 per le principali notizie del giorno, è tutto.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Domenica da piena estate nel Lazio, così come in tutta Italia, con cielo sereno, poco nuvoloso e con il caldo che continua a farsi sentire. Per carità, non sono valori record, non si va oltre i 34-35 gradi, ma sono sempre 34-35 gradi. Sarà così anche settimana prossima, insomma c'è ancora da sudare. Diminuisce leggermente l'umidità, quindi caldo un pochino più sopportabile. Per il resto davvero poco da segnalare, anche nei prossimi giorni bene o male l'estate non molla. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.

Canzone d'amore a quest'ora del mattino, una che di dolcezza se ne intende fino in fondo. Mariah Carey, l'abbiamo ritrovata con la sua My All, personaggio che ha esordito nel lontano 1990, ha saputo fare delle cose eccellenti e

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: potrebbero rivelarsi un po' più alti del solito. Vabbè, adesso anche le patatine fritte stanno per diventare un lusso, ma pensa te. Le news tra poco su Dimensione Sono Soft.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il forte malore accusato venerdì a Cuba, torna a farsi sentire. Sotto un post di Instagram di Ilaria Loquenzi, l'ex deputato romano scrive: ce la metterò tutta per tornare presto. Ieri sera, lo ricordiamo, Di Battista aveva ripreso conoscenza e parlato con i medici. Palazzo Chigi si dice pronto per un volo sanitario se le condizioni lo permettono. Mobilità, due notti di chiusure stradali a Roma per la taratura degli autovelox su via del Foro Italico tra il 31 agosto e il 1 settembre, mentre su via Isacco Newton tra l'1 e il 2 settembre, in entrambi i casi dalle 21 alle 5 del mattino. Per la prima volta un pontefice ha guidato una processione sul lago di Albano. Prevost ha festeggiato a Castel Gandolfo la Madonna del Lago nella chiesa consacrata da Paolo VI. Lo sport, il calcio: la Juve batte 2-0 il Parma e aggancia il Milan. La Fiorentina crolla in casa 3-0 dal Frosinone nel giorno del centenario. Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1 e questa sera c'è Lazio-Genova, mentre domani alle 18.30 Lecce-Roma. Tennis, US Open, al via la quarta prova del Grande Slam, 13 gli italiani in tabellone, torna Alcaraz ma non c'è Sinner, Zverev è la prima testa di serie. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Non avrei potuto vivere senza questa passione, senza questo amore. C'è tanta gente che muore tutti i giorni perché non trova la persona che la ami.

0: Lucas.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: meravigliosa linea di pianoforte protagonista di questo pezzo dei Bruce Hornsby and the Range dal 1986, The Way It Is. Un pezzo con forte connotazione politica perché il testo fa esplicito riferimento a quello che è passato alla storia come Poverty Act del 1964, ma in molti forse ricorderanno questa stessa linea di pianoforte in un pezzo pubblicato postumo dalla leggenda del rap Tupac Shakur e che riprende per intero questa base. In quel caso il pezzo si intitola Changes, è del 1998 e racconta la dura vita all'interno dei ghetti, con l'augurio insomma che le cose possano prima o poi cambiare. 11:16 su Dimensione Sono Soft, io sono Maria Chiara Belardo con te fino alle 14.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
14: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: futuro musicale è ancora tutto da scoprire per The Weeknd, che potrebbe anche decidere di abbandonare lo pseudonimo artistico per tornare al suo nome di battesimo, Abel Tesfaye. Insomma, staremo a vedere quale sorpresa avrà in serbo per noi. Su Dimensione Sono Soft adesso c'è Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Torniamo a parlare di sushi dopo aver registrato i risultati della World Sushi Cup. Oggi torniamo a parlare con Annalena De Bortoli, appassionata esperta di cucina giapponese e coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi, di un tipo di sushi che lei ha accennato nell'ultima puntata. Annalena, bentornata a Segreti in tavola.
3: Grazie, bentrovati a voi.
2: Allora, hai parlato di Kazari Sushi qualche giorno fa. Che cos'è e perché è così affascinante? Raccontaci.
3: Allora, il Kazari Sushi è una definizione relativamente moderna, nel senso che è nata una trentina di anni fa, coniata dallo chef Kawatsumi, di cui parlavo l'altra volta. Ma in realtà la tradizione del sushi decorativo è una tradizione che parte verso la fine del 1700. I rotoli grandi che conosciamo tutti si chiamano futomaki, quindi dei rotoloni grandi che all'interno possono avere più di un ripieno, venivano per le feste importanti, le cerimonie eccetera, anche creati in modo più decorativo, cioè che contenessero vari colori, piccole forme eccetera. Inizialmente lo facevano gli uomini, gli chef uomini, e lo servivano sempre gli uomini agli ospiti importanti, in genere erano un omaggio proprio maschile. Poi dopo la seconda guerra mondiale è cominciato a diventare invece un'arte femminile, tanto è vero che la più famosa maestra degli anni 60, che si chiamava Eiko Ryuzaki, insegnava proprio questo stile, lei chiamava ancora futomaki decorativi, ed è stata selezionata come uno dei 100 migliori piatti tipici dal Ministero dell'Agricoltura giapponese, agricoltura e industria alimentare giapponese. Ma quello che noi abbiamo visto al Sushi Cup, al World Sushi Cup, era anche il Kazari Sushi, cioè Kazari Maki sono questi rotoli che vengono tagliati, mentre il Kazari Sushi prende proprio vita, e quindi ci sono, non so, delle gru, dei coniglietti, dei pesciolini.

0: dei fiori che vengono diciamo formati da riso e questi altri ingredienti che vengono tagliati e lavorati a regola d'arte.
1: Chissà se nei sushi days che stanno per aprire a Roma qualcuno si ci metterà in questo tipo, in questo stile. Va bene, lo scopriremo strada facendo. Intanto grazie mille Annalena, grazie, continueremo ad approfondire la cultura gastronomica giapponese con te nei prossimi giorni e ti auguro di passare una buonissima giornata. A presto.
0: Grazie, buona giornata anche a voi.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna qui su Dimensione Suono Soft e io vi aspetto più tardi. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

dignità della musica. Paul McCartney, Michael Jackson, 666 su Dimensione Suono Soft, qualche istante prima delle news. Cerchi l'auto perfetta per la città, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid.